0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escuchaste, escuchaste. Cabina Exa con Andrés Varela.